Durante gli anni della Seconda Guerra Mondiale, Johann Fritz trovò rifugio nella sua immaginazione e nella sua creatività. Diede vita alla Künstliche Trilogie, composta da tre opere distinte, tra cui Der Bibelschreiber. Kurt, il protagonista dell'opera, è un correttore di bozze impiegato presso gli uffici vaticani. Egli è un personaggio tormentato, immerso in un contesto oscuro e opprimente. L'opera è ambientata nei bassi fondi prospicenti il porto di Genova nel quartiere di Pré. Tannhäuser decise di utilizzare il medesimo organico cameristico per tutte le opere della trilogia, rinunciando alle grandi orchestre in favore di un suono più intimo e concentrato. Voce soprano, Adelina, tenore, Giobatta, e baritono, Kurt, il Bibelschreiber, pianoforte preparato, contrabbasso, batteria e l'immancabile Ond Martno. Abbiamo l'immenso piacere di presentare questa sera con noi il soprano T. Li Procacci nella parte di Adelina. E ora a voi l'esecuzione della romanza dal titolo Traum. A corredo dell'esecuzione, l'ensemble ritiene d'uopo la retroproiezione del proprio cortometraggio motivazionale dal titolo Sognare Genova. Buon ascolto.

Sempre da The Bibel Schreiber, si propone ora Ein Tanz der Angst, una danza delle paure. La prima rappresentazione avvenne nel 1947 al Komische Oper Berlin, uno dei teatri più innovativi e sperimentali della futura capitale tedesca. Fondato nello stesso anno sotto la direzione del regista e produttore esecutivo Arthur Rother. Tra i presenti alla prima vi era anche il celebre regista italiano Roberto Rossellini. A corredo dell'esecuzione, l'ensemble ritiene opportuna la retroproiezione del proprio video dimostrativo dal titolo Moto Deciduo. Buon ascolto.

Nel febbraio del 1939, Tannhäuser compose la seconda parte di Nachhaltige Zentralheizung, dal titolo Nicht Nachhaltige Zentralheizung. Fu eseguita per la prima volta nella cattedrale di Ratisbona, avvalendosi della tecnica da lui stesso inventata, denominata Raumakustische Klangmodulation Technik. Infatti Tannhäuser è da considerarsi l'inventore dell'unità di riverbero. Oggi tale effetto è ottenuto meccanicamente tramite camere a molla oppure utilizzando la tecnologia digitale. All'epoca Tannhäuser non disponeva di tali artifici, ma aggirò astutamente l'ostacolo utilizzando l'ambiente di una cattedrale come camera di riverbero. Il batterista venne posto all'interno della chiesa, rivolto verso l'esterno, per applicare il riverbero naturale prodotto dall'ambiente solo al suo strumento. Pertanto il pianoforte e l'Ondmartno vennero posti all'esterno in prossimità dell'ingresso, restando immuni dalla riverberazione. Nei documenti dispersi ritrovati ad Asmara è stata rinvenuta una bobina a filo con una registrazione dell'epoca. Poniamo ora alla vostra cortese attenzione alcuni secondi di tale registrazione.

E ora i Sado vi proporranno la loro versione di Nicht nachhaltige Zentralheizung. A corredo dell'esecuzione, l'ensemble ritiene cosa buona la retroproiezione del proprio filmato dal titolo Calore pleonastico. A voi, i Sado.

Per Tannhäuser l'attività si spinse oltre quella compositiva. Il settore cinematografico in quei tempi subiva un'importante evoluzione tecnica con l'avvento del sonoro. Spinto dalle ingenti necessità economiche, collaborò con registi emergenti, spesso coinvolti in produzioni di secondaria importanza, dove la sperimentazione era più accettata e incoraggiata. In Die Nacht der Puppen, La notte delle marionette, un film horror ambientato in un vecchio teatro, Johann impiegò il suo Ond Martenau per creare un sottofondo sonoro inquietante e spettrale. A corredo dell'esecuzione, l'ensemble ritiene doverosa la retroproiezione di scene tratte da un montaggio non convenzionale, dal lungometraggio Eine mysteriöse Angelegenheit di Richard Oswald. Signore e signori, a voi SADO, Società Anonima dei Costruzionismi Organici, nell'esecuzione del tema principale della colonna sonora di Die Nacht der Puppen. Buon ascolto.

Preludium zu einem Lügnerabend. Preludio alla serata di un mentitore è una romanza dissonante, interamente costruita su scala esatonale, ispirata a Claude Debussy, parte dell'opera Palingenesi della caduta del barone Hoffmann, composta dal maestro nel 1955. Il personaggio di Hoffmann è un antieroe, un uomo il cui desiderio di potere e di status sociale lo porta a compiere scelte morali discutibili e a rinnegare le sue origini. L'infatuazione per Fräulein Magda, una donna di una bellezza eterea ma emotivamente distante, diventa il motore della sua distruzione. A corredo dell'esecuzione, l'ensemble ritiene necessaria la retroproiezione del medio metraggio autoprodotto dal titolo Proteine inopportune. A voi Preludium zu einem Lügnerabend di Johann Fritz Tannhäuser. Eseguono i Sado.

Jochen Fritz ten Heuser trascorse gli ultimi anni della sua vita ad Asmara, in Eritrea, accudito dalla moglie Edith Linde, conducendo vita ritirata e modesta. In questo periodo il maestro si dedicò all'ambizioso progetto Spielerisch Kinderstücke, pezzi ludici infantili, una raccolta di brani semplici con l'intento di avvicinare i bambini alla musica classica contemporanea. Uno dei pochi brani di tale periodo a noi pervenuti nei documenti di Asmara è Panthera Pardus, tratto appunto da Spielerisch Kinderstücke, uno studio in forma sonata A, B, A, tripartita, con basso fugato, di facile esecuzione. Il primo tema della sonata narra del Panthera Pardus, animale molto diffuso in Eritrea. Il secondo è dedicato al cacciatore, mentre lo sviluppo, nonché B, descrive l'ascesa dell'anima della bestia in paradiso. A corredo dell'esecuzione, l'ensemble valuta appropriata la retroproiezione del documentario autodiretto dal titolo Infanti. Signore, signori, Panthera Pardus.

Nel 1964 Johann Christian Heuser, in preda a una crisi esistenziale, decise di distruggere tutta la sua opera. Il 4 ottobre 1965 diede fuoco ai suoi manoscritti e alle sue partiture, causando involontariamente l'incendio e la distruzione della sua casa ad Barwa, ritrovandosi senza dimora. In conclusione di serata, i SADO, Società Anonima Decostruzionismi Organici, eseguiranno Rund, il brano che forse rappresenta maggiormente il maestro sul piano estetico e filosofico. Il brano fu scritto a Heidelberg nel 1934, nel periodo in cui soleva frequentare il filosofo Karl Jaspers. Fu proprio la loro frequentazione che portò Jaspers a coniare la celebre frase: l'essere è tondo, un concetto che rifletteva la complessità e la ciclicità dell'esistenza. E con questo brano vi ringraziamo per la preziosa attenzione che ci avete concesso e ci congediamo nella speranza di farvi cosa gradita. A corredo dell'esecuzione, l'ensemble propone la retroproiezione dell'effettistica visuale autoprodotta dal titolo Rotondità. Signore e signori, Rund di Johann Christian Heuser, eseguono i SADO.

Per Tannhäuser l'attività si spinse oltre quella compositiva. Il settore cinematografico in quei tempi subiva un'importante evoluzione tecnica con l'avvento del sonoro. Spinto dalle ingenti necessità economiche, collaborò con registi emergenti, spesso coinvolti in produzioni di secondaria importanza, dove la sperimentazione era più accettata e incoraggiata. In Die Nacht der Puppen, La notte delle marionette, un film horror ambientato in un vecchio teatro, Johann impiegò il suo Ond Martenu per creare un sottofondo sonoro inquietante e spettrale. A corredo dell'esecuzione, l'ensemble ritiene doverosa la retroproiezione di scene tratte da un montaggio non convenzionale, dal lungometraggio Eine mysteriöse Angelegenheit di Richard Oswald. Signore e signori, a voi SADO, Società Anonima dei Costruzionismi Organici, nell'esecuzione del tema principale della colonna sonora di Die Nacht der Puppen. Buon ascolto.

heaven's glare, sic dies vegeperi. Robbe pevara d'aba grossadi, tas in gelit pederi. Romzach come bassa augures, tcoventana cemi conari. Cera razdoro sar subirai,